0: Gabagabè Punkrockers, c'è un puntello imperdibile.
1: Ogni domenica dalle 15 alle 16.
0: Con un'ampia rubrica sportiva.
1: Previsioni meteo.
0: I prossimi concerti, nuove band. Ogni settimana Duca di Rock in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

0: Sì.
1: Oh, ma che c'avete? Tutti il raffreddore?
2: Ci siamo presi Radio Eustachio.
3: Ma che dov'è?
4: Radio Eustachio, apri e poi stai male.

0: regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
8: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
9: Sì, parto i primi di luglio.
8: E dove vai?
9: Vado a Verona.
8: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
10: Onde riflesse!
11: Festival itinerante di radio autogestite.
12: Incontri.
10: Dirette.
12: Laboratori.
10: Performance. Tre giorni dedicati allo strumento radio.
11: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
12: Programma e info su
10: onderiflesse.noblogs.org.
11: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: in casa
0: di noi, il cazzo di

I was younger, my mama told me, she said, you

Right, yeah.

0: Punk Rockers, c'è un puntello imperdibile
1: ogni domenica dalle 15 alle 16
0: con un'ampia rubrica sportiva,
1: previsioni meteo,
0: i prossimi concerti, nuove band ogni settimana. Duca di Rock in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: Oh regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai questa sera?
3: Rebaltella!
5: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
6: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
5: Sì, parto i primi di luglio.
6: E dove vai?
5: Vado a Verona.
6: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
7: Onde riflesse!
5: Festival itinerante di radio autogestite.
7: Incontri.
8: Dirette.
5: Laboratori.
7: Performance.
8: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
5: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
7: Programma e info su
8: onderiflesse.noblogs.org.
5: Quest'anno a Verona c'è il mare.

Stai ascoltando lo streaming. Radio Animati.

0: Cosa sto facendo, Dio che? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo è tardi.

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
1: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
1: Performance.
2: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
1: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

wa. Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Come di, come di, come di, come di, come di orchestra illusa Napoli. E poi sgridatami.

Ma cos'è la luce piena di vertigine? Sguardo di donna che ti fulmina, come di, come di

0: Hey Punkrockers, c'è un puntello imperdibile
1: ogni domenica dalle 15 alle 16
0: con un'ampia rubrica sportiva,
1: previsioni meteo,
0: i prossimi concerti, nuove band ogni settimana. Ducalic Rock in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo è dar.

Sarà stai massaggi o e tisane via nonna, un mese de ferie o un ballo de carnevale. Sarà sta campagna, questo aria buona, fatto sta che sto coro dopo anni sa sblocca, e se sera indurio da non poterlo muover, duro, sempre duro, che faremo bacca. Par mesi, par anni, non so neanche.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
3: Ribaltella!
5: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
6: Vamos fazer outra de surpresa pro Vini?
0: Sim, uma surpresa para Vinícius. Facciamo-lhe um samba de Nápoles.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
1: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
1: Performance.
2: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
1: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: dicendo di occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

sempre troppo sguaiati. E io li ho pregati, non siate più sguaiati, così han preso il volo e sono rimasto solo. Ma ho il sospetto che c'è qualcosa in me.

il surf, la Legalli, poi figuriamoci. Vuole la Legalli? No, eh. Ed io per paura di perdere il tuo amore mi chiudo in una stanza e sotto con la panza. E allora tu metto, vergogna, ma che capelli che c'hai? Ed io per tre sere insieme al barbiere mi cambio i capelli che adesso sono belli. Poi sospetto che c'è qualcosa in me che a te non

Cucù, sei te!

0: come te.
1: Si è inconosciuti alla catena di montaggio, lei tutta bianca che spiccava pel candor. Gigi la mera ed abitava dietro a Baggio, era il suo nome ma non era un tipo snob. Scusi signore per andare alla toletta, scusi signora ma rispondere non so. Lei al lavoro come viene in bicicletta, ma non è fine, la credeva un gran signore.

sempre in sede di montaggio, lei tutta bianca con un fresco capellino. Gigi la mera si ricorda vivo a Baggio, sì, vagamente lei ciclista o giù di lì. Ma che ciclista prende il treno dietro a Baggio ed ostentava una cravatta dell'Opin. Voglio gradire questi fiori come omaggio, che fiori sono, signorina?

fiorin di lamer. Adesso è ottobre, fa già freddo, ma hai il coraggio di dirlo in casa col perché lo il glanò. E conto un grob che verso vegna lenda già. Gigi le tardi, così come ogni mattina, svelto sa via con la giacchetta.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Ribaltella!
4: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Stai ascoltando
1: Radio Sì.

cambrato color. Guardi l'amor come un signor indio che sembra sia copiato in cartoleria da una decalcomania. Fuori grida l'indiana città, attualità, velocità, India, un sorriso ha fra i tuoi capelli d'idea, una selvaggia azalea.

Coi volti scuri, scuri, proiettiamo ombre lunghe sui muri. Noi duri,

di tempo fa. Eravamo distratti, lei portava calze verdi

cercò dal terzo piano la sua serenità. Dicevamo

tuoi pensieri adesso, trovi innanzi a fermarli. Molti hanno usato il suo corpo, molti hanno pettinato i suoi capelli, e nel vuoto

Longo Fanfani Moro e giù Barbera, Gianni Rivera Mao e giù Champagne. Guardi, stia attento, lei mi sta offendendo. Uela, come ti

0: Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il calcio è d'arte.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
8: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
9: Sì, parto i primi di luglio.
8: E dove vai?
9: Vado a Verona.
8: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
10: Onde riflesse!
7: Festival itinerante di radio autogestite.
9: Incontri.
10: Dirette.
7: Laboratori.
9: Performance.
10: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
7: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
9: Programma e info su
10: onderiflesse.noblogs.org.
7: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: fantasma inconscio dell'impossibilità del desiderio maschile. Tesoro in cui si esaurisce l'impotenza infinita della donna. Questo membro perduto per sempre da tutti coloro.
1: Osiride, Adone, Orfeo!
0: Di cui l'ambigua tenerezza della dea madre deve radunare il corpo.

0: infatti quale devastazione possa provocare una filiazione falsificata quando la costrizione dell'ambiente si adopera per sostenerne la menzogna.
1: Che possono non essere
0: minori nel caso in cui,
2: sposando un uomo,
0: la madre della donna da cui ha avuto un figlio, questi avrà per fratello un bambino,
1: fratello di sua madre.
2: Ma se in seguito,
0: e il caso non è inventato, egli viene abbattuto dalla famiglia compassionevole di una figlia nata da un precedente matrimonio
1: del padre,
0: si troverà
1: ancora una
0: volta fratellastro
1: della nuova madre, e si può immaginare la complessità dei sentimenti
0: con cui aspetterà la nascita di un bambino
1: che sarà
0: nello stesso tempo suo fratello e suo nipote.
1: In questa situazione ripetuta,
2: punisci i tuoi genitori. Un
0: nato tardi da un secondo matrimonio e la cui giovane madre si trova ad avere gli stessi anni di un fratello maggiore.
1: E si sa che questo era il caso di Freud.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai tutta sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
7: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
8: Sì, parto i primi di luglio.
7: E dove vai?
8: Vado a Verona.
7: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
9: Onde riflesse!
10: Festival itinerante di radio autogestite.
11: Incontri.
12: Dirette.
13: Laboratori.
14: Performance.
15: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
10: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
11: Programma e info su
12: onderiflesse.noblogs.org.
10: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: if I had a bottle, I don't have hands anymore to throw it. Well, not solid humankind anyway. I'll come to that part later. Even if I could throw it, I don't have a computer to calculate the trajectory. How you gonna hit some planet in a haystack a zillion light years away? It just burn up, get into the Earth's ozone layer anyway.
1: E così sei tornata a Bologna, nella tua casa di San Vitale, senza più voce ad accompagnarti, che in fondo nulla c'è da gridare, ma quanti pugni protesi al cielo in questi giorni di marzo, che erano giorni in cui tutto pareva possibile, Carla.

Così sei tornata a Bologna, nella tua casa di San Vitale, senza più voce ad accompagnarti, che in fondo nulla c'è da gridare. Ma quanti pugni protesi al cielo in questi giorni di marzo, che erano giorni in cui tutto pareva possibile, Carla.

Così sei tornata a Bologna, con quei tuoi riccioli impertinenti. In quel silenzio che assorda di rabbia ho cercato più volte il tuo sguardo. Non è soltanto per dirti ci siamo che avviso scoperto, marciamo stretti, mentre il partito con ordine infame riprende e tradisce i compagni dai tetti.

Così sei tornata a Bologna, coi drappi rossi, li stati a lutto. Se mi dovesse accadere qualcosa, pensate a mia figlia, era l'alba, era tutto. E così sei tornata a Bologna, coi drappi rossi, li stati a lutto. Se mi dovesse accadere qualcosa, pensate a mia figlia, era l'alba, era tutto.

Onore a Barbara, onore a Maurice e a tutti i compagni caduti in battaglia, che mille mani impugnino le armi, anche soltanto per ricordarli. Onore a Barbara, onore a Maurice e a

I'm gonna go to the hospital.

0: vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata. Intanto via questo pizza kebab decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi sui balconi, ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
1: Ma come facciamo?
0: Ma è facile. Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
2: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
1: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

cortina, poi mi ricordo tra zettive. Dopo una guerra di pace è venuta nel frattempo a seppellire un altro po' di noi e di ciò che credevamo di avere capito. A quel tempo continuava a farci ridere dal

0: is to get good grass.
1: Il punk rock!
2: Come non l'hai mai ascoltato?
3: C'è solo la domenica su Radio Stadio.
1: Novità musicali in anteprima.
2: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche.
3: E sound hip hop dalla calda caglia messicana.
2: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.

0: regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
7: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
6: Sì, parto i primi di luglio.
7: E dove vai?
6: Vado a Verona.
7: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
8: Onde riflesse!
6: Festival itinerante di radio autogestite.
9: Incontri.
8: Dirette.
9: Laboratori.
6: Performance.
8: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
6: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
9: Programma e info su
8: onderiflesse.noblogs.org.
6: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
8: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
9: Sì, parto i primi di luglio.
8: E dove vai?
9: Vado a Verona.
8: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
10: Onde riflesse!
7: Festival itinerante di radio autogestite.
9: Incontri.
10: Dirette.
7: Laboratori.
9: Performance.
10: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
7: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
9: Programma e info su
10: onderiflesse.noblogs.org.
7: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Oh regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
7: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
6: Sì, parto i primi di luglio.
7: E dove vai?
6: Vado a Verona.
7: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
8: Onde riflesse!
6: Festival itinerante di radio autogestite.
8: Incontri.
6: Dirette.
8: Laboratori.
6: Performance.
8: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
6: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
8: Programma e info su onderiflesse.noblogs.org.
6: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Oh regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
8: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
9: Sì, parto i primi di luglio.
8: E dove vai?
9: Vado a Verona.
8: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
10: Onde riflesse!
11: Festival itinerante di radio autogestite.
12: Incontri.
10: Dirette.
11: Laboratori.
12: Performance.
10: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
11: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
12: Programma e info su
10: onderiflesse.noblogs.org.
11: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
8: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
9: Sì, parto i primi di luglio.
8: E dove vai?
9: Vado a Verona.
8: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
10: Onde riflesse!
11: Festival itinerante di radio autogestite.
12: Incontri.
10: Dirette.
11: Laboratori.
12: Performance.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella. Cosa fai
3: questa sera? Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Fire!
1: Radio Eustachio.
2: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
1: Radio Eustachio,
3: Radio Eustachio,
1: il cazzo è tardi.

0: perché sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio chi è?

selling a deadly poison disguised as heroin. I mean,

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
1: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
1: Performance.
2: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
1: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
8: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
7: Sì, parto i primi di luglio.
8: E dove vai?
7: Vado a Verona.
8: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare. Onde riflesse!
7: Festival itinerante di radio autogestite.
9: Incontri.
10: Dirette.
7: Laboratori.
9: Performance.
10: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
7: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
9: Programma e info su
10: onderiflesse.noblogs.org.
7: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai tutta sera?
5: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
7: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
8: Sì, parto i primi di luglio.
7: E dove vai?
8: Vado a Verona.
7: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
9: Onde riflesse!
6: Festival itinerante di radio autogestite.
8: Incontri.
9: Dirette.
6: Laboratori.
8: Performance.
9: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
6: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
8: Programma e info su
9: onderiflesse.noblogs.org.
6: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
7: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
8: Sì, parto i primi di luglio.
7: E dove vai?
8: Vado a Verona.
7: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
9: Onde riflesse!
10: Festival itinerante di radio autogestite.
11: Incontri.
12: Dirette.
13: Laboratori.
14: Performance.
15: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
10: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
11: Programma e info su
12: onderiflesse.noblogs.org.
10: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai tutta sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
7: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
8: Sì, parto i primi di luglio.
7: E dove vai?
8: Vado a Verona.
7: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
9: Onde riflesse!
6: Festival itinerante di radio autogestite.
8: Incontri.
9: Dirette.
6: Laboratori.
8: Performance.
9: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
6: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
8: Programma e info su
9: onderiflesse.noblogs.org.
6: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltela.
2: Cosa fai questa sera?
3: Rebaltela!
4: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
5: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
6: Sì, parto i primi di luglio.
5: E dove vai?
6: Vado a Verona.
5: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
7: Onde riflesse!
8: Festival itinerante di radio autogestite.
9: Incontri.
7: Dirette.
9: Laboratori.
10: Performance.
7: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
8: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
9: Programma e info su
7: onderiflesse.noblogs.org.
8: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Va a essere Baltela.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Re Baltela.
4: Cosa fai questa sera?
5: Re Baltela!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
7: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
8: Sì, parto i primi di luglio.
7: E dove vai?
8: Vado a Verona.
7: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
9: Onde riflesse!
6: Festival itinerante di radio autogestite.
8: Incontri.
9: Dirette.
6: Laboratori.
8: Performance.
9: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
6: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
8: Programma e info su
9: onderiflesse.noblogs.org.
6: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Oh raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai questa sera?
4: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
1: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
1: Performance.
2: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
1: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Oh raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltela.
4: Cosa fai questa sera?
3: Rebaltela!
5: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
6: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
7: Sì, parto i primi di luglio.
6: E dove vai?
7: Vado a Verona.
6: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
8: Onde riflesse!
5: Festival itinerante di radio autogestite.
7: Incontri.
8: Dirette.
5: Laboratori.
7: Performance.
8: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
5: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
7: Programma e info su
8: onderiflesse.noblogs.org.
5: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

sulle frequenze di Radio Studio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere, Ducalic Rock. Ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stack anche per il resto della programmazione. You.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

Attendez, voici d'ailleurs. Renaud, Renaud, Carré-Péguez.